0: wato a duk lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin jewa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi sta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
2: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran.
3: A ci gaba da more gida tare da ƙanga.

0: gani
1: kina. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin diyawa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa. Wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi.
2: A sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce ku koma gida, abinci na can na jira
3: a ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
5: Me yasa kike jin tsoro?
4: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
5: Subhanallah. Hawwa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
6: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar.
7: Sha-la-ten, owe-owe. Gagara sa lokacin
8: tana ka bari malaria ta sa kai rashin lokacin ka mai tsada. Yi amfani da Sha-la-ten anti-malaria da likitoci suka aminta da shi, da ke kunshe da artemether da lumefantrine. Sha-la-ten yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'annan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry don sauƙin narkewa domin yara. Sha-la-ten daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita. Sha-la-ten kawar da malaria cikin kwanaki uku.
9: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A borar diyawa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
8: A sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
9: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: gadiri a unguwar gaddin albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

0: by the Galapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.
1: Kuma